0: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.
1: Sognavo per noi una vita come tanti. Usci